0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco d'oro.

te, se tutto va a carte 48, e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 60.

volavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.